Stazio Radiofonica Vaticana. Transmittimus Vesperarum Celebrationem. Officium de Feria Quinta. Hebdomade Prime.

Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Siete ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere per un po' di tempo afflitti da varie prove, perché il valore della vostra fede, molto più prezioso dell'oro, che pur destinato a perire, tuttavia

0: pes tota residet, e unque invocemus devote clamantes, respice filios tuos, Domine.
1: Respice filios tuos, Domine.
2: Signore nostro Dio, che hai stabilito con il tuo popolo un'alleanza eterna, fa che ricordiamo sempre le grandi opere del tuo amore.
1: Respice filios tuos, Domine.
2: Conferma nella carità tutto l'ordine sacerdotale. Raccogli i tuoi fedeli nell'unità dello spirito mediante il vincolo della pace.
1: Respice filios tuos, Domine.
2: Aiutaci a costruire insieme con te la nostra città terrena, perché non fatichiamo in vano.
1: Respice filios tuos, Domine.
2: Manda operai nella tua messe, perché sia glorificato il tuo nome fra tutte le genti.
1: Respice filios tuos, Domine.
2: Accogli fra i tuoi santi i nostri parenti e benefattori defunti. Ammetti un giorno anche noi nella gioia eterna.
1: Respice filios.